Tatatai, sono le loro tende, le bersaglie. Ai, ai, papito, sa, catarrava, e me ne vestita la fondo, lo vostro. Sono le sonde, le